0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con il dossier rifiuti in Lica. Prima del trasferimento al cementificio di Nascice, i rifiuti provenienti da Gospic saranno sottoposti a ulteriori controlli direttamente sul posto. Solo se le analisi confermeranno che il materiale non è pericoloso, potrà essere trasportato e successivamente incenerito.
0: La conferma arriva da Natasha Tramishak, presidente della regione di Osijek e della Baranja, al termine della riunione di lavoro svoltasi ieri a Zagabria, nella sede del Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Durante l'incontro sono stati richiesti anche i dati sulle emissioni e sugli altri parametri utilizzati per monitorare le condizioni ambientali.
1: E sempre in merito allo scandalo rifiuti a Gospic, il Partito Socialdemocratico ha annunciato di aver raccolto più di 50 firme tra i deputati al Sabor a sostegno della mozione di sfiducia nei confronti del governo Plenković.
0: Intervenendo ai microfoni della radio croata, Arsen Bauk ha annunciato che la richiesta sarà formalmente presentata al Sabor a breve e dovrebbe venir discussa dalla maggioranza parlamentare in un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni.
1: Dall'estero, difendere l'unità europea dalle minacce interne ed esterne è uno dei messaggi lanciati stamane dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo riunito a Strasburgo.
0: Von der Leyen ha indicato tra i principali pericoli per l'Europa l'ultranazionalismo, le posizioni anti-europeiste, le interferenze russe e la disinformazione. Fenomeni diversi che avrebbero un obiettivo comune, indebolire i valori e l'unità dell'Unione. Tanti temi toccati dall'emergenza climatica all'energia ai rapporti con la Cina.
1: Sul fronte energetico notizie poco rassicuranti per l'Europa. L'Arabia Saudita ha tagliato le forniture di petrolio destinate al nostro continente a causa dei recenti attacchi condotti con droni. I raid hanno danneggiato il principale oleodotto d'esportazione verso il Mar Rosso.
0: I principali paesi acquirenti, tra cui la Polonia, si vedono ora costretti a reperire con urgenza fonti di approvvigionamento alternative su un mercato già sotto forte pressione, dove le quotazioni del greggio hanno ormai superato la soglia dei $120 al barile.
1: Ed ora torniamo in ambito locale con ricorrenze importanti. In occasione dell'81esimo anniversario di Radio Fiume, fondata nel 45, su iniziativa, ricordiamo, dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, la nostra emittente ha lanciato un vinile in edizione limitata. Il disco raccoglie 16 brani registrati durante il concerto celebrativo dell'anno scorso per lo storico traguardo dell'80esimo compleanno.
0: L'opera è stata ideata esclusivamente come oggetto ricordo e non sarà messa in vendita. La presentazione ufficiale ai giornalisti e alle altre testate è prevista per questa sera, ma i nostri ascoltatori avranno la possibilità di riceverla in regalo sintonizzandosi sulla programmazione a partire da oggi e nei prossimi giorni.
1: Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume segnati 23 gradi dopo una minima notturna di 19. Umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica.
0: Oggi ancora una giornata dal sapore estivo, poi il tempo cambierà rapidamente già a partire dalla sera quando è atteso un aumento della nuvolosità accompagnato da un rinforzo del vento di scirocco. Mare poco mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 25 e 29 gradi. In Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi.
1: E in chiusura l'almanacco del giorno. È mercoledì 16 settembre. A Fiume il sole è sorto alle 6:41 e tramonterà alle 19:11 minuti.
0: Oggi ricorre la giornata internazionale della protezione dello strato di ozono.
1: L'aforisma del giorno cita: la radio segna il tempo con la musica e le parole, ma vive solo nel momento in cui qualcuno l'ascolta.
0: Per il momento è tutto, prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio da Radio Fiume, partiamo dalla cronaca nazionale. La polizia di Zara ha arrestato la madre del bimbo di 3 anni, rimasto gravemente ferito lunedì scorso nell'incendio di un appartamento. La donna, 36enne, si trova in custodia cautelare, è stata denunciata per violazione dei diritti del minore e messa in pericolo di vita.
0: Dalle ultime ricostruzioni, la donna avrebbe lasciato il figlio da solo nell'appartamento in cui, poco dopo, è divampato l'incendio. Il rogo sarebbe stato provocato da un cortocircuito a una prolunga elettrica alla quale erano collegati un telefono cellulare e un ventilatore.
1: E la polizia ha sollevato denuncia penale anche contro il 24enne sospettato dell'aggressione a coltellate avvenuta in un appartamento di Sebenico, costata la vita a un ragazzo di 28 anni e il ferimento di una 22enne.
0: La giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono fortunatamente stabili. Il presunto aggressore è stato rintracciato poco dopo ed ora è in custodia cautelare con la accusa di omicidio e tentato omicidio. Ancora sconosciuto il momento del delitto.
1: Cambiamo argomento dall'arena politica croata. Il Sabor discute oggi in procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica. Il provvedimento introduce il divieto di interrompere la fornitura di elettricità agli utenti vulnerabili. Le modifiche rafforzano la tutela dei consumatori e prevedono nuove misure per la gestione dei rischi da parte dei fornitori.
0: Nel frattempo, il Partito Socialdemocratico ha raccolto più di 50 firme tra i deputati a sostegno della mozione di sfiducia al governo Plenković. La mossa arriva in seguito all'ennesimo scandalo in Croazia con i problemi legati alla gestione dei rifiuti illegali a Gospić e in altre zone del paese. Intanto la Commissione parlamentare per la politica interna e la sicurezza nazionale ha fatto sapere che prenderà in esame tutta la gestione della vicenda.
1: Dall'estero, novità in vista per la gestione del confine italo-sloveno. Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha confermato che Roma sta valutando di sostituire la sospensione di Schengen con controlli congiunti e pattuglie miste italo-slovene sulla falsariga del modello adottato al confine con la Francia.
0: Il tema sarà approfondito nei prossimi giorni in un incontro tra i ministri dell'interno dei due paesi per rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare senza penalizzare la circolazione transfrontaliera.
1: Torniamo in ambito locale con la cultura. Alla comunità degli italiani di Fiume verrà inaugurata questa sera la mostra di Luciana Hlupar Trinajstic intitolata Trame di luce e spessore.
0: L'esposizione rimarrà in visione fino al 30 settembre. Sarà visibilitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e durante gli eventi pubblici della comunità. Inizio alle 18 nella sala mostre. L'entrata è libera.
1: Il Teatro Zajc di Fiume inaugura la nuova stagione operistica con la replica della Turandot di Giacomo Puccini per la regia del rinomato Arnaud Bernard e direzione d'orchestra del maestro Valentin Hegel.
0: Sul palco Cristina Kolar affiancata dal tenore Bože Juriš Pešić e da Luca Ortar. Lo spettacolo, accolto sin dalla prima da calorose standing ovation, va in scena questa sera e venerdì alle ore 19.
1: Intanto gli artisti del teatro tornano a incontrare il pubblico nei rioni cittadini. Questa sera alle 20, in cima alla scalinata di Tersatto, va in scena il primo appuntamento dello Zajc nel vostro quartiere, condotto dall'attore del dramma italiano Giuseppe Nicodemo.
0: Tra estratti di spettacoli e biglietti in palio per la nuova stagione, l'evento replica venerdì 18 alle 20:30 in zona Boulevard.
1: Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume, rilevati 25 gradi.
0: Condizioni serene e soleggiate in tutto il Quarnero, con un aumento della nuvolosità in serata e durante la notte. Scirocco da leggero a moderato, sostenuto nelle ore notturne. Temperature massime tra 25 e 29 gradi. Per il momento è tutto, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume e ben ritrovati con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Sul fronte della qualità dell'acqua, aggiornamenti dalla regione della Lika e di Segna e dall'isola di Pago. L'acqua della rete pubblica continua a essere potabile e sicura per la salute. Questo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica in seguito alle nuove analisi effettuate.
0: Esaminati 19 campioni d'acqua prelevati dai rubinetti. Secondo l'istituto, la concentrazione di sostanze PFAS non è risultata superiore ai limiti consentiti in nessun campione.
2: Dopo la scoperta della discarica illegale di rifiuti tossici a Gospic dal mese scorso nella Lika e a Segna, i controlli dell'acqua vengono effettuati una volta a settimana. La vicenda sta avendo anche conseguenze politiche. Il Partito Socialdemocratico ha avviato una mozione di sfiducia nei confronti del governo Plenković, raccogliendo oltre 50 firme tra i deputati da presentare al Sabor a breve.
0: La Commissione parlamentare per la politica interna e la sicurezza nazionale ha annunciato che affronterà il caso esaminando il funzionamento del sistema di controllo e gestione dei rifiuti.
2: Nel caso Gospic si attende anche l'avvio della rimozione di parte del materiale presente in superficie, classificato come non pericoloso e destinato all'incenerimento in due cementifici croati.
0: Uno degli impianti si trova in Istria, a Valmazinghi, dove l'arrivo dei rifiuti ha suscitato la protesta dei residenti. Al centro del dibattito anche la questione delle autorizzazioni del cementificio per il trattamento di questo tipo di materiale. Sentiamo il servizio di Italo Banco.
3: Circa 500 cittadini dell'Albonese hanno manifestato ad Arsia ieri contro il trasporto e l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic nel cementificio Holcim di Valmazinghi. I manifestanti contestano la decisione di bruciare nell'impianto parte dei rifiuti tossici e chiedono che popolazione e comunità locali siano coinvolte nelle decisioni che riguardano il territorio. Se partiranno i camion, bloccheremo le strade, hanno riferito dalla protesta. La Holcim non ha rilasciato dichiarazioni, ma nei giorni scorsi ha ribadito gli elevati standard adottati per la tutela delle persone e dell'ambiente, oltre al monitoraggio continuo della qualità dell'aria.
2: Proseguiamo con l'arena politica croata. Il Sabor ha discusso oggi in procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica.
0: Il provvedimento introduce il divieto di interrompere la fornitura di elettricità agli utenti vulnerabili. Le modifiche rafforzano la tutela dei consumatori e prevedono nuove misure per la gestione dei rischi da parte dei fornitori.
2: Nuovo passo verso la transizione ecologica in Gorski Kotar. A Delnitz è stato attivato un impianto fotovoltaico da 1,32 megawatt presso lo stabilimento austriaco RST Pellet. Presente all'inaugurazione il ministro dell'agricoltura David Vlahovic.
0: La struttura permetterà alla fabbrica di abbattere i costi energetici e le emissioni di CO2. L'azienda, presente sul territorio dal 2004, ha chiuso lo scorso anno con quasi 80.000 tonnellate di pellet vendute, con un incremento di circa 15.000 tonnellate rispetto all'anno precedente.
2: Sul fronte della difesa, la Croazia accelera il potenziamento delle forze armate. Il ministro Ivan Anušić, in visita ufficiale negli Stati Uniti, ha annunciato che entro la fine del 2027, inizio 2028, dovrebbero arrivare in Croazia 8 elicotteri Black Hawk e sistemi missilistici HIMARS destinati alle forze armate croate.
0: Con l'arrivo dei nuovi velivoli, che si aggiungeranno ai 4 Black Hawk già in dotazione, la Croazia completerà la propria squadriglia, ha commentato Anušić. Gli ultimi test sugli elicotteri sono in corso negli stabilimenti militari in Alabama.
2: Passiamo alla cronaca. La polizia di Zara ha arrestato la madre del bimbo di 3 anni, rimasto gravemente ferito lunedì scorso nell'incendio di un appartamento. La donna, 36enne, si trova in custodia cautelare, è stata denunciata per violazione dei diritti del minore e messa in pericolo di vita. Dalle ultime ricostruzioni avrebbe lasciato il figlio da solo nell'appartamento in cui poco dopo è divampato l'incendio.
0: Il rogo sarebbe stato provocato da un cortocircuito a una prolunga elettrica alla quale erano collegati un telefono cellulare e un ventilatore. Il bambino, che ha riportato gravi ustioni di secondo grado e lesioni alle vie respiratorie, è ancora in terapia intensiva alla clinica pediatrica di Zagabria.
2: La polizia ha sollevato denuncia penale anche nei confronti del 24enne sospettato dell'aggressione a coltellate avvenuta in un appartamento di Sebenico in Dalmazia, costata la vita a un ragazzo di 28 anni e il ferimento grave di una 22enne.
0: La giovane è stata trasportata ad urgenza in ospedale in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono fortunatamente stabili. Il presunto aggressore è stato rintracciato poco dopo ed è ora in custodia con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Ancora sconosciuto il momento del delitto.
2: Dall'estero, difendere l'unità europea dalle minacce interne ed esterne è uno dei messaggi lanciati stamane dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Tra i principali pericoli per l'Europa, l'ultranazionalismo, le posizioni antieuropeiste, le interferenze russe e la disinformazione, ha riferito la von der Leyen. Fenomeni diversi che avrebbero un obiettivo comune, indebolire i valori e l'unità dell'Unione.
0: Tanti i temi toccati, dall'emergenza climatica all'energia ai rapporti con la Cina. Storica anche l'apertura di Bruxelles verso il Canada, al quale è stato proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Annunciato anche il Kids Act, il nuovo quadro legislativo con cui Bruxelles punta a introdurre limiti di età e obblighi più stringenti per le piattaforme online.
2: E in Medio Oriente sono almeno 14 le vittime, tra cui 5 bambini, recuperate dalle macerie di un edificio crollato a Gaza City. Secondo la Protezione Civile, almeno altre 100 persone, tra cui 50 minori, sono ancora intrappolate.
0: L'edificio, già danneggiato durante la guerra, è crollato nella notte mentre gli occupanti dormivano. Le autorità di Gaza accusano Israele e denunciano il peggioramento della situazione umanitaria.
2: Stangata giudiziaria all'Aia, il Tribunale Speciale per il Kosovo ha condannato l'ex presidente Hashim Thaçi a 25 anni di reclusione.
0: Thaçi è stato ritenuto colpevole di crimini di guerra commessi durante il conflitto per l'indipendenza della Serbia alla fine degli anni 90.
1: Notizie locali.
2: A 3 giorni dalla pubblicazione, la sindaca di Fiume Iva Rincic ha sospeso 4 concorsi pubblici per gli assessori cittadini nei settori cultura, istruzione, finanze e sviluppo digitale.
0: La decisione nasce dall'esigenza di aggiornare i requisiti di selezione, tra cui l'inclusione di nuove classi di laurea e della lingua inglese. I bandi verranno riproposti dopo l'adeguamento del regolamento interno. Restano comunque confermati gli altri 9 concorsi indetti dall'amministrazione cittadina.
2: Parliamo d'altro. Al via oggi la settimana europea della mobilità, in programma fino al 22 settembre. L'evento si apre con 7 escursioni gratuite per riscoprire i rioni fiumani, da Sushak a Cosala.
0: Sabato, spazio allo sport inclusivo alla spiaggia per disabili in Bivio, mentre il finale in corso sarà dedicato alla presentazione dei nuovi bus elettrici dell'autotrolley. Durante l'iniziativa i cittadini potranno anche partecipare alla sfida di camminata tramite l'app Walk 15.
2: Per la cultura, questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume verrà inaugurata la mostra di Luciana Hlupar Trinajstic, intitolata Trame di luce e spessore.
0: L'esposizione rimarrà in visione fino al 30 settembre, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e durante gli eventi pubblici della comunità. Inizio alle 18 nella sala mostre, l'entrata è libera.
2: Il Teatro Zeitz di Fiume inaugura la nuova stagione operistica con la replica della Turandot di Giacomo Puccini per la regia del rinomato Arnaud Bernard e direzione d'orchestra del maestro Valentin Hegel. Lo spettacolo, accolto sin dalla prima da calorose standing ovation, va in scena stasera e venerdì alle 19.
0: Intanto gli artisti del teatro tornano a incontrare il pubblico nei rioni cittadini. Questa sera alle 20 in cima alla scalinata di Terzato va in scena il primo appuntamento dello Zeitz nel vostro quartiere, condotto dall'attore del dramma italiano Giuseppe Nicodemo. L'evento replica venerdì alle 20:30 in zona Boulevard.
2: E infine non dimentichiamo ricorrenze importanti. In occasione dell'81esimo anniversario di Radio Fiume, fondata nel 1945 su iniziativa dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, la nostra emittente ha lanciato un vinile in edizione limitata. Il disco raccoglie 16 brani registrati dal vivo durante il concerto celebrativo dell'anno scorso per lo storico traguardo dell'80esimo compleanno.
0: L'opera è stata ideata esclusivamente come oggetto ricordo e non sarà messa in vendita. La presentazione ufficiale ai giornalisti e alle altre testate è prevista per questa sera, ma i nostri ascoltatori avranno la possibilità di riceverla in regalo seguendo i programmi di Radio Fiume anche nei prossimi giorni.
1: Lo spot.
2: Calcio, minuti contati per l'impegno del Rijeka in Coppa Croazia. Alla vigilia del derby dell'Adriatico i fiumani sfidano in trasferta il Vrbovec nei sedicesimi di finale. Calcio d'inizio alle 16:30 con diretta sulla nostra emittente.
0: Questa sera al via le sfide di Europa League con 36 squadre e due italiane, Milan e Juventus. Impresa dura per i rossoneri che già alle 21 affronteranno il Benfica. Esordio più agevole per la Juventus in campo domani sera contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Che tempo fa?
2: Condizioni serene e soleggiate in tutto il Quarnero con aumento della nuvolosità in serata. Scirocco da leggero a moderato, sostenuto nelle ore notturne. Le massime di oggi fino a 29 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 27 gradi, umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica.
0: Domani tempo instabile sulla nostra regione con cielo nuvoloso, piogge e possibili temporali di forte intensità accompagnati da grandinate, specie tra la serata e la notte. Venti moderati o forti di scirocco e libeccio con raffiche improvvise. Mare da poco mosso a mosso. Massime lungo la costa in lieve calo tra 22 e 26 gradi. In Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E con il meteo concludiamo l'odierno giornale radio realizzato in regia da Luca Beschlic. Il prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana è per domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.

merci. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.